0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água né, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que está passando, e ela mire bem do não contrário, já leve por mire bem supla contra bom, perita na control, subista tá riba bom, mas mente tormenta. Se come terrestre la mire bien tunan y olanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bo feno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destro per ame si ora shon papo.
2: Shon, si Dios me stera scoi parlamentario, si Jesús me stera vota, pa qua partide, pa quen le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kibisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendiciate pueblo por scoi, seguo volontà di Dio. E ovviamente non so se algún consejo, non foge palabra di Dio, den scogimento di leader non po' un pueblo, representante non po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda, che in dona po' confianza democratico, ti importante ovviamente scuce e palabra di Dio, serve topico aqui, riba è topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente, per la che vos di Dio, per noi scuccia, vos di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come maniano subito, Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se per noi siamo mandatari, lì da una chiamata, visto non scuccia ovviamente. Però abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente Dio su visione per un leader per Corso, Dio su visione per un governo per Corso, Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente con noi.

chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, da anche per mensaggio con il signore Benisha Romano, con me la stiamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei mensaggi a chi, e con un altro problema di un praticato in vita, e anche con partito altro. Ma non terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar o pavimento, vou invitar uma persona, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que ave tanto que conhece o Senhor, da hora com uma persona de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e ave não conhece Jesus. Ave na vida está transformada. Ave na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondeciate ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Miendo che poi si chiama nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

cambiamos să confia lo no vuole bashi. Pau di inspiración, el apóstol discípulo San Mateo te escribe una historia interesante que nos sale del libro de San Mateo, capítulo 14. Jesús está acá en arriba la mano. Lo que dice bien de Jesús y Pedro está acá en arriba la mano. Lei di gravità vi sabo così bocca na riba la man bota sing. Lei natural vi sabo cubo no porcana riba la man sin sing. Sabemente mi ti vi sando bo que susta siendo algo sobrenatural, extraordinario. Pasoeta bate mandà di Dios. Per mi che bo compre con un ser humano. Consigue a instrução de Jesus e com mira na Jesus e com contemplar Jesus também por ter uma experiência tão sobrenatural, extraordinário. La mão por simbolizar multitude de problemas. La mão por significar o impossível que não riba je. Para mim que me sabe, a riba é mandato de Jesus. Den em nome de Jesus. Vou posso costar extraordinário, sobrenatural, que vou mês um pouco compreender com tabata possível. Lá me deu se disse a nós, e mês um hora aí, foi de São Mateus 4, versículo 22, e mês hora Jesus manda e discípulo vai den e boto, e vai su dilante na e outro banda, e digo lá, vai na e outro banda. Bota sirve un Dios que tu mabu di punto A, poi babu punto B. Bota sirve un Dios que babu ne otro banda, más allá di lo que bota mira awe. Bota un Dios que tiene un futuro, pues se di, misa e planan con mi ting pabo. Misa e gloria que mi ti reserva pabo. E di, mi ti un otro banda conosci pabo. Bota ki banda quizás, caminete in difficoltà, caminete in problema, caminete in luce, posso ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un multitudine di hambre, yen di set, botane banda di problema, botane banda di set, de banda di hambre, e banda di miseria, se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mirabu ne otro banda, botane un mondo di picà, e su conseguenza permettendo di riservare una gloria eterna mettendo un luogo preparato mettendo un preparare un luogo per un'altra banda di Jordan, un'altra banda di La Mancora, un'altra banda che mi ne benedizione e mentre questa banda e moltitudine vai di una drente botto vai in un'altra banda ovviamente perché bisogna andare anche da ora per cruzare e vai nel livello da ora per cruza e vai che mi ne benedizione da ora per cruza mi sa che vuoi cansare rumang di hamber di tristezza, di problemi mi sa che vuoi cruza per me tu vedi che vuoi rumang mi cruza, mi matrimonio mi tiene tanto anni 5 anni, 10 anni mi cruza in un'altra banda ma tende che gozo ma tende che matrimonio può essere felice per mi temi rumang rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tende, mi ti un enemy che senti gozo de mi vida mi ruman, fece chito, mala suerte, nada funziona pa me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in un'altra banda, su mi intention, mi deseo tabo bo cruza. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visitano cruza, vanno in otra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini luccia, ho più tempo con depressione, bambini più tempo lucciando con addiction. Of un endo qua me inta e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel e tin out e tin casa e tin turco spera ta senti un bashiku nada un ta yene ta senti mi falta un otro banda mi falta un otro storia mi falta un otro elemento.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi appunto romano, che spera, con lo scadono e non sparti dei messaggi a chi, e con un altro volere di praticare la vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano si non si lanta para, si non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?